Quartetti, sex, tetti, sui, te, sui, picchi, sannacchi, mai, rasvissioia, quartetti, cantacchi, mai, e clinica, calinica, balinica, mai, rasvissioia, sonetica, tuitica, mai, e clinica, quartetti, cescenica, mai, la scrivoia, poemica, tuitica,